gioco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero,

0: Facebook e non so dove su questi social media, cioè hanno un'idea del lavoro che vogliono guadagnare tanto senza dover lavorare tanto.
1: In Germania oggi è generalmente molto difficile suscitare l'interesse dei giovani per i mestieri artigianali e questo vale sia per i giovani tedeschi che italiani. Proprio in questi giorni di fine estate cominciano le Ausbildungen, le formazioni professionali. Ma quali sono le novità e quali le nuove sfide? A Cosmo Italiano vediamo quali sono gli ultimi trend in Germania, ma sentiamo anche l'esperienza di Massimo Pisu che abbiamo appena sentito. Pisu è proprietario di un negozio da parrucchiere a Wolfsburg e tra un lavaggio di capelli e un taglio ci ha raccontato la sua esperienza con giovani apprendisti. Io sono Luciana Caglioti e sono con voi in questa puntata del podcast dell'ARD che vi dà un'immagine della Germania dal suo interno. Con l'inizio ufficiale dell'anno di formazione comincia per molti giovani una nuova fase della vita ricca di nuove esperienze e prospettive professionali. Da qualche settimana migliaia di neodiplomati hanno iniziato un percorso di formazione in tedesco Ausbildung. Tra crisi di posti, trend e frustrazione dei giovani diamo uno sguardo al fenomeno con Cristina Giordano qui in studio con me. Cristina, quali sono i mestieri più amati e più odiati dai giovani che hanno scelto l'Ausbildung?
2: Allora, nella top 5 delle professioni più amate e meglio valutate per l'Ausbildung ci sono impiegato amministrativo, assicuratore, impiegato di banca, meccanico industriale e tecnico meccatronico, lavori che definiremmo poco cool e che invece vengono ancora apprezzati, mentre i mestieri bocciati sono cuoco, commesso, addetto nel settore alberghiero e assistente odontoiatrico. Lo dice un rapporto sulla formazione professionale 2026 del sindacato DGB e in generale più grande è l'azienda e più i ragazzi sono soddisfatti. Ma quel che sorprende di più e che emerge da questo rapporto è che sempre più apprendisti sono in generale insoddisfatti del proprio percorso formativo. Oltre il 50% dice di essere psicologicamente sotto stress.
1: E come mai? Quali sono i motivi?
2: Sentono la pressione per ottenere buoni risultati e soffrono tutti i problemi legati in genere al mondo del lavoro, quindi carenza di personale, turni di lavoro, ore di straordinario. La frustrazione deriva anche dal fatto che devono svolgere compiti che ritengono non siano attinenti al loro ruolo e quasi uno su cinque dice di aver pensato di interrompere l'apprendistato. Interessante è che solo un terzo ha trovato un posto di apprendistato nella professione desiderata. Tutti gli altri ragazzi hanno invece iniziato un Ausbildung per un mestiere che non avevano considerato oppure addirittura hanno accettato una soluzione di ripiego.
1: Eppure le aziende dicono da anni di non trovare i ragazzi. Ragazzi lamentano la mancanza di candidature. Quanto è grave oggi dunque questa crisi?
2: Beh, siamo davanti alla peggiore crisi degli ultimi 10 anni. Secondo il rapporto sulla formazione professionale 2026 presentato dalla ministra federale per la famiglia Karin Prien, l'anno scorso sono stati firmati oltre 470.000 contratti di apprendistato, circa 10.000 in meno rispetto al 2024. La ministra Prien dice che spesso le aspirazioni e le competenze dei candidati non corrispondono alle esigenze delle aziende. I ragazzi vorrebbero lavorare nei media o appunto occuparsi di cura degli animali, ma servono invece idraulici, operai specializzati, muratori e macellai, così dice il ministero.
1: Insomma, Cristina, giovani e aziende sembrano proprio non incontrarsi.
2: Vero, e ci sono molte piccole e medie imprese che proprio per questo offrono benefit proprio per attirare i giovani, pasticcerie, panetterie che offrono ai ragazzi di portarsi a casa torte e pane, chi offre una bici aziendale rimborsa i mezzi pubblici, chi aiuta nell'alloggio, ma anche le grandi aziende, per esempio Adidas, che si è piazzata al primo posto della classifica di quest'anno stilata dalla società di analisi SVI sulle migliori aziende tedesche per l'apprendistato, offre un programma sportivo nel proprio campus, quindi palestra, campi da calcio, pallacanestro, tennis, eccetera. Anche se poi secondo secondo lo studio i benefit non sono al primo posto nella valutazione di un'azienda da parte dei giovani che poi preferiscono una buona formazione.
1: Ecco, sì, oltre alle diverse aspirazioni dei giovani, perché le aziende non trovano apprendisti?
2: Beh, secondo alcuni osservatori molto dipende da come è cambiata la comunicazione.

0: In passato si cercava un posto di apprendistato sfruttando gli annunci sui giornali, i servizi di orientamento professionale, per esempio offerti dall'Agenzia per il Lavoro, ci si candidava direttamente presso le aziende. Oggi invece le cose non funzionano più così perché è cambiato il modo in cui i giovani si informano, usano lo smartphone, il web, i social media. Quindi chi oggi vuole trovare apprendisti dovrebbe andare incontro al nuovo modo di comunicare dei giovani. Per esempio, spesso invece ci sono aziende che non compaiono nemmeno nella ricerca di Google e per i ragazzi diventa difficile intercettarle. Ma questo ovviamente è solo un aspetto del fenomeno. In realtà, se si guarda un altro dato del rapporto che ho citato poco fa, le cose cambiano. Infatti è sceso in generale il numero di posti offerti di apprendistato. Nel 2025 erano 25.300 in meno rispetto all'anno precedente. Probabilmente le aziende soffrono la difficile situazione economica vissuta in Germania negli ultimi anni tra crisi energetica, inflazione e guerre, e poi leggiamo continuamente news di aziende storiche che tagliano migliaia di posti di lavoro. Ovviamente un contraccolpo lo ha anche il mercato dell'apprendistato, e a questo poi aggiungiamo anche il modo in cui l'intelligenza artificiale sta a poco cambiando il mondo del lavoro.
1: Tra l'altro, Cristina, in Germania la disoccupazione è attorno al 6%. Quanto è alta invece la disoccupazione dei giovani nello specifico?
0: In Germania non siamo ai livelli italiani, ma è comunque in aumento. Se si fa un confronto appunto per i giovani under 25 anni, la disoccupazione giovanile qui è al 7,2%, in ogni caso più alta rispetto al dato complessivo dei lavoratori adulti, che è attorno appunto al 6%, come dicevi tu. In Italia invece la disoccupazione giovanile gira attorno al 20%.
1: Cristina, torniamo all'Ausbildung. Ricordiamo brevemente come funziona in Germania.
0: In Germania l'apprendistato è in genere duale, e cioè si svolge in parte in una scuola professionale e in parte presso un'azienda, quindi vengono alternate conoscenze teoriche e conoscenze pratiche. La durata varia da 2 a 3 anni e mezzo circa, e solitamente è sufficiente un diploma, anche se alcune aziende richiedono anche altri requisiti, per esempio buoni voti in determinate materie. In Germania gli apprendisti hanno diritto a uno stipendio minimo di 724 euro al mese per il primo anno, che poi aumenta negli anni successivi. Ma la cosa più importante è che non ci sono limiti di età per iniziare un apprendistato. Qui a Cosmo Italiano abbiamo raccontato anche in altre puntate tante storie, tra cui quella di un giovane trentenne palermitano archeologo che a Berlino ha iniziato da capo con un percorso duale di apprendistato come educatore negli asili. Ma leggevo per esempio sulla testata dell'Handelsblatt di un matematico che ha iniziato l'apprendistato in una pasticceria dopo aver scoperto questa passione in un monastero giapponese.
1: Grazie Cristina. Chissà se qualche altro accademico abbia mai scoperto anche la passione per capelli e acconciature, e proprio quello dei parrucchieri è uno dei settori in cui c'è difficoltà a trovare giovani ragazzi e ragazze. In generale si può dire che c'è carenza di nuove leve per aziende, imprese e negozi su un po' tutto il territorio tedesco, e questa carenza non risparmia nemmeno le comunità fortemente interconnesse come quella italiana. È anche di questo che ho parlato con Massimo Pisu, che ha un negozio da parrucchiere nel cuore della Little Italy di Wolfsburg, proprio nell'angolo italiano della Goethestrasse, chiamato dalle persone del posto Piazza Italia. A Pisu ho chiesto se in questi giorni in cui sono cominciate le Ausbildungen ci siano stati ragazze e ragazzi che hanno chiesto di farla nel suo negozio.
2: Quest'anno, per essere sincero, abbiamo avuto un paio di domande, sì, richiesta, cioè sì, ne abbiamo avuto 4-5 finora. Infatti abbiamo deciso di non prendere nessuno. Avevamo un ragazzo, questo da fare una pratica per un anno, però devo dire che il suo comportamento, il primo giorno che doveva cominciare a lavorare, mi ha scritto una WhatsApp che non può venire perché è malato, però mi promette che viene il giorno dopo. La mia reazione è stata che gli ho detto non c'è più bisogno di venire per niente, cioè non è stato disposto di chiamarmi indietro, di spiegarmi la situazione, il perché non poteva cominciare. Cioè ha fatto proprio una cosa non tanto bella, proprio il primo giorno di lavoro che ti presenti e poi fai una cosa così.
1: È un ragazzo italiano?
2: È un ragazzo siriano che c'è da, mi sembra, 3 anni qua in Germania. Ho voluto dare la possibilità, perché è venuto tramite la diaconia qua a Wolfsburg, è stato accompagnato da questo signore che ci ha spiegato la situazione di guerra in Siria, scappato, profugo, 19 anni, ha subito dei trauma proprio pesanti, ha perso la famiglia in guerra, non so che cosa. Vabbè, noi siamo disposti ad aiutare, non è che noi siamo, diamo una chance, però così non va bene.
1: Il suo negozio da parrucchiere, tipicamente italiano, si chiama anche Massimo Uomo e Donna. È difficile, esatto, trovare personale italiano da formare, ragazze e ragazzi italiani disposti a farlo?
2: I ragazzi che oggi sono sul mercato dopo che finiscono la scuola, la maggior parte vogliono fare o un lavoro di ufficio o vogliono imparare o vogliono diventare influencer a Instagram, Facebook e non so dove, su questi social media, cioè hanno un'idea del lavoro che vogliono guadagnare tanto senza dover lavorare tanto, con poco lavoro, e poi in più vogliono anche il tempo libero, il loro cosiddetto life-work balance, bilancio tra lavoro e vita. Queste sono tutte cose che sono state, secondo me, dico la verità, così le vedo io come 59enne, che ho anche un po' di esperienza della vita con tre figlie adulte, che gli è stato inculcato della società, di come stanno cambiando le cose, la digitalizzazione, ed è tutto un, come posso dire, gli danno una farce di vita che non esiste. Una vita che è solo bella, senza dolori, tutto bello, apro la bocca e mi cade tutto addosso.
1: Ecco, quindi si può dire che attualmente in Germania è generalmente molto difficile suscitare l'interesse dei giovani per i mestieri artigianali come il suo, in particolare appunto la formazione del settore, nel settore dei parrucchieri, e questo vale sia per i giovani tedeschi che per i giovani italiani?
2: Qui da noi, qua in questa zona, assolutamente, devo dire. Infatti che ci sono sempre meno giovani, meno ragazzi che potrebbero fare. Comunque io vedo che molti che hanno fatto la maturità per poter studiare, che loro comunque preferiscono non fare la maturità, però cercare di fare un corso di apprendistato. Penso che si sta sviluppando un cambiamento, come vedere anche il futuro, perché da certi ragazzi vedo che sono interessati per altri mestieri, cioè lo sto osservando nel corso degli ultimi due anni, però al momento il nostro settore di parrucchiere non è tanto facile trovare personale, sì, questo lo devo sottolineare.
1: E se trova qualcuno, prima parlava di un ragazzo siriano, se trova qualcuno, da dove proviene l'Auszubildende?
2: La maggior parte sono profughi. Ultimamente abbiamo avuto una riunione dell'associazione dei parrucchieri qua in zona, e comunque hanno parlato anche della situazione attuale dell'apprendistato nella Berufsschule. Ci hanno spiegato che il 95% sono di origine profuga, che sono da pochi anni qua in Germania, hanno fatto il corso di lingua B1 e sono entrati a fare l'apprendistato, e comunque che sono molto sorpresi di quanto sono bravi, di quanto sono motivati questi ragazzi, che hanno una media di 2 come voto, sia in teoria che in pratica, e dicono che finora non hanno mai avuto così tanti bravi apprendisti.
1: Ma se vengono da questi altri paesi, ci sono delle difficoltà a livello linguistico, perché magari non hanno la padronanza della lingua tedesca, o anche differenze culturali che rendono più difficoltoso il dialogo e il lavoro?
2: Guarda, si vede che questi ragazzi hanno capito che cosa devono fare per arrivare lì, a questo punto di diventare parrucchieri, accettano la situazione, il sistema scolastico, anche il sistema duale che abbiamo qua in Germania, questa combinazione, e sono molto impegnati. Si vede che loro si dicono, sono quelli abbastanza intelligenti, diciamo così, che dicono ok, io qua ho una chance, questa la voglio sfruttare per un mio avvenire.
1: Il suo è un negozio da parrucchiere da donna ma anche da uomo, e nelle città tedesche, esatto, ci sono sempre più barbershops. Lei sente questa concorrenza di negozi da parrucchiere che spesso per un taglio vogliono solo 10-15 euro?
2: Allora, noi, il nostro concetto già dall'inizio è basato su qualità, servizio, gentilezza. Noi apriamo la porta, noi osserviamo che sia pulito il posto per il prossimo cliente, che non ci sia un pelo, che non si veda niente, aiutiamo nella giacca, appendiamo anche la giacca, facciamo allora, in poche parole, cerchiamo di vendere un servizio a alto livello. I nostri clienti che vengono qui da noi, questi sono disposti a pagare anche un euro in più e anche 10 euro in più.
1: Ritornando all'Ausbild come parrucchiere, che cosa consiglierebbe alle ragazze e ai ragazzi che vogliono intraprendere questa professione qui in Germania?
2: Se hanno intenzione di imparare questo mestiere per il loro futuro, perché noi parrucchieri, noi diciamo, è il mestiere più bello del mondo, perché è una combinazione di tantissime cose. C'è la manufattura, artigiano, c'è arte, c'è creatività, c'è psicologia, c'è comunicazione, c'è servizio. Chi vuole fare questo mestiere, io gli consiglio di cercare un salone ad alto livello, con prezzi alti, che questi saloni, questi titolari, questi concetti, per il futuro sanno che cosa c'è bisogno per tenere il livello alto, per poter anche guadagnare bene, perché il nostro settore qua in Germania è sempre stato uno: ah, sei parrucchiere, poverino, no? Perché il parrucchiere è sempre stato visto come un mestiere che intanto non si può guadagnare tanto. Questo non è vero assolutamente.
1: Quindi il mestiere di parrucchiere, se intrapreso in maniera seria e facendo una Ausbildung in un negozio di un certo livello, può offrire un buono sbocco professionale, come dice Massimo Pisu. Il sistema di formazione duale tedesco, l'Ausbildung, è un buon percorso per trovare un lavoro sicuro. Come abbiamo visto, presenta punti di forza e di debolezza, il cui impatto varia a seconda della situazione economica e dello sviluppo tecnologico. Ed è un percorso che spesso il mondo imprenditoriale italiano invidia alla Germania, perché in Italia non è così strutturato. Cosmo Italiano termina qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast e streaming come ARD Sounds. E siamo anche in radio sulle frequenze di Cosmo dal lunedì al venerdì alle 21. Io sono Luciana Cagliotti.